0: decisa la lite, pagarla, sposarla, urva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
5: Bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
4: Dove sono?
2: Chi sono?
4: Lasciate ancora cercarli.
2: Dopo 10 anni io spero di trovarli.
6: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor,
2: anzi rubato.
4: Come?
1: Cosa?
4: La prova!
0: Testimonio!
4: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più tenari anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
2: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
4: E a voi chi disse?

tornando, Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: appetito.
1: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
0: Cavalier, non son nato.
1: Potrai ben divenirlo.
0: No, obbligato.
2: Dove

0: credi chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te.
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son. Questa la cura. Chi prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po'.

0: beata madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io? Cosa volevi? Oh,
1: cor mio, che accidente, cuore vostro.
2: Cosa avete?
1: Contegnere, perché trovò messo il barbarina.

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la tavola mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto e mie faticose traversie,

0: posso, faccio la mia figura.
1: Vuol rimanere uritta, allor che mi vedrà.
2: Ma zitto!
0: Che qui vieni?
2: Ma scondo qua.

quel grugno o sia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo, ti piace il complimento?

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi, oh caro, oh bel paese, me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Taci! E dal

0: presto rispondi, Nennio. È qui passato il paladin di Francia. O ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetto aloncino d'amor. Che dubbino alla vittoria,

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla,

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti me qui in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. In alcun momento.
1: Chi ma c'è qui solo?
2: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò.
1: Non dice l'altro.
0: Taci e cerca che parta.

0: che cosa ha veduto il conte?
1: Cosa deve farne quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate, sentite, figro di lui cerca!
1: Ma c'è, li cerca di

0: suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro,
1: a un paggio.
2: A Cherubino.
0: A Cherubino. Cherubino amore. Cocci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
2: Oh, ma regno, un'impostura è questa.
0: Con il mio covoi, chi ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono un amico, e ad altrui nulla dico. E per voi, per madame.
2: Che Dio me l'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitela meglio. Figli la guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli una bestia.
2: Scelgerò! E perché andate voi tra i menzogni sparcendo?
0: Io, in giustizia, quel che copri dovendo, a quel che tutti dicono,

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, in Francia, in Turchia 90.

e prida quasi pittore sopra di tutto che sia ma mia, idee delle armi.

più vuol che mi scappi il cielo, che più vuol che mi scappi il cielo, scaglia, scaglia per la fatale sapienza, a finire il mio cervo d'oro.

ogni banda battaglia mi detto, ogni rigore che avanti valor. Canterò, canterò, canterò, sono sotto tutto tempo, sorrido, canterò, canterò, canterò, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, griderò. Animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, ogni rigore che avanti valor. Animando battaglia, vendetta, ogni rigore che avanti valor.

0: ti somigli ad alcuno.
1: Alla tua mano.
2: È il tuo spettacolo, e questi l'ufficiale.
0: Ostello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza. E che vorresti ballar col piede stravolto? E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani. E a te la sua patente era in tasca rimasta? Certamente! Che razza di domande! Via, non li far più botti e non ti impende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
2: Che rubino!
0: Or ci sei!
2: Che già mi incanta!
0: Non cantano! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani! E lo dice? Sarà! Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?